principessa restante, ladra della notte e bella come la vita, giorno e notte, notte e giorni.